0: Gim fire lobby me. Take it, analyze some and I holy gonigi. Matere pireti fi conco gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi money. Me a denki. Bibi te a de a pecheko. You hufu mi a tison de soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love be nice and me money more. Anai sai. Di shamiangai. Dai holy mino. Nalo simio. Di shamiangai. Eh. Bosi mino. De ache bon furim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamiangai. Le me fem bosi mino. De ache bon furim jangai.
1: Yeah, man. Dele model, I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM